Pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Weg mit dem Powermobil von Power Up Radio. Viel spannende Berichte und Interviews direkt ab dem Pausenhof. Lass zu, was die heutige Jugend bewegt.

0: the life.
1: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Powerup.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix.

0: Bon Dia insieme! Ist es uns pront per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in a Wusch als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, ter nus vegni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manche in tai becch les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.